0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Il professor, il prof, perché PhD sta per professore, lo sai, non B? I Wanna Let You Down era 1981, che pezzone, porca.
1: Sembrava una crema per la pelle, bello, PhD. Grande Giannini, grande Pippo e Adriana, grandi voi e anche grande la redazione. Buongiorno, Antonio Mercurio, le news fra pochissimo.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Grazie Max, un saluto a tutti voi. Inappropriata e inaccettabile, così Donald Trump sulla risposta iraniana al memorandum per porre fine alla guerra. Teheran chiede il pagamento dei danni, la revoca delle sanzioni e il riconoscimento della sovranità su Hormuz. Quanto al nucleare, negoziato successivo. Unica concessione: diluire l'uranio arricchito e disponibilità a consegnarlo ad un paese terzo, con la garanzia che le venga restituito se le trattative non dovessero andare a buon fine. Ci prendono in giro da 47 anni, ma ora la fine iranno, scrive Trump sui social. Parole che fanno schizzare il prezzo del petrolio con aumenti del 3,5%, WTI a $99 e Brent a $105 al barile. Mercati asiatici contrastati, bene Cina e Corea del Sud, in rosso Tokyo e Hong Kong. Ucraina, il portavoce del Cremlino Peskov chiarisce dopo l'apertura di Putin al negoziato con l'Europa. L'operazione militare speciale, afferma, si concluderà con una vittoria. Berlino frena sull'ipotesi dell'ex cancelliere Schröder come mediatore. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner attesi a Mosca. In corso a Granadiglia lo sbarco dei viaggiatori ed equipaggio della MV Ondius, a bordo della quale è stato riscontrato il focolaio di antivirus. Ultimi a scendere saranno gli australiani. Tutti vengono portati sul molo, visitati e poi con un autobus trasferiti direttamente all'aeroporto di Tenerife per essere rimpatriati. Un francese ha mostrato sintomi di contagio sull'aereo di ritorno e positivo anche uno statunitense. L'OMS consiglia il classico periodo di osservazione di 42 giorni, ma non è una nuova pandemia, rassicura il direttore Ghebreyesus. 4 le persone in quarantena fiduciaria tra Toscana, Veneto, Campania e Calabria. Erano su un volo Kelem, dove è salita per qualche minuto la moglie del cosiddetto paziente zero della Ondius, fatta scendere perché stava male, ricoverata e poi morta a Johannesburg. Sono tutti e 4, 3 italiani ed un professionista sudafricano, asintomatici e monitorati dalle ASL. La pagina sportiva del lunedì, iniziando dal calcio. Serie A, il Milan crolla in casa con l'Atalanta 3-2 e viene agganciato al quarto posto dalla Roma, che vince a Parma a sua volta 3-2 con un rigore concesso al VAR in un convulso finale. Il Como passa a Verona 1-0, centra la qualificazione europea. Fiorentina-Genoa 0-0 e viola Salvi. La Cremonese batte il già retrocesso Pisa 3-0 e può ancora sperare di salvarsi. Stasera il posticipo della 36esima giornata Napoli-Bologna. MotoGP, Jorge Martin su Aprilia vince il Gran Premio di Francia, precedendo il compagno di squadra Bezzecchi, che mantiene la leadership del mondiale con un solo punto di vantaggio sullo spagnolo. Tennis, Lorenzo Musetti approda agli ottavi degli internazionali d'Italia, battendo l'argentino Cerundolo 7-6-6-4, bene anche Darderi che rimonta l'americano Paul 3-6-6-3-6-2, Arnaldi sconfitto in 3 set dallo spagnolo Kodar, Elisabetta Cocciaretto eliminata dalla polacca Swiatek.

0: con un netto 6160. E chiudiamo col ciclismo. Giro d'Italia, il francese Magnier, la terza tappa in Bulgaria da Plovdiv a Sofia per 175 km, bruciando al fotofinish l'azzurro Jonathan Milan e l'olandese Groenewegen. L'uruguaiano Silva sempre in maglia rosa, oggi riposo per trasferimento, domani si riparte da Catanzaro. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: Grazie ad Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno anche a te.
2: Lo dico, vado.
1: No, buon lunedì.
2: Sì,
1: non lo vedo.
2: E allora no, l'hai detto tu.
1: Buon lunedì.
2: No!
1: Stamattina parliamo di casa, cari italiani. Oh. E a proposito di casa, allora vi chiediamo: siete del team casalinghi o allergici alla casa? Oh. Siete casa dolce casa o via col vento?
2: O via e basta. 347 490 00 42 memorizzate. Fateci sapere, casa o fuori, sempre fuori.
1: Tra poco ascolteremo i vostri messaggi, sentiamo un po' questo sondaggione.

0: Tante deli al mio paese per cominciare la grande con energia, energia.
1: Per tornare al tuo paese devi uscire di casa, devi uscire. Tu sei casalingo? Ah no, tu sei sposato, è vero, non vado, devo chiedere a te. Perdonami.
0: Allora, c'è Davide, vi abbiamo chiesto se siete, siccome parleremo di casa, sì, oggi l'argomento preponderante è questo, vi abbiamo chiesto se siete casalinghi o allergici alla casa, se è per voi casa dolce casa o è via col vento. C'è Davide, dice, fino a 20 anni ero un escapologo, ma adesso non esco nemmeno se mi vengono a prendere in carrozza.
1: Questa, ragazzi, è indicativa dell'età, eh? È vero, in una certa età dove col fucile ci tenevano in casa, scappavamo, adesso vero, è il contrario, esci, no!
0: Io praticamente vivo in camper, la casa per me è una galera, viva la libertà, firmato Andrea, detto vagabond.
1: Ok, però amico vagabond, camper alla fine è come se fosse una casa se stai dentro.
0: Anche sì, però ti muovi, la porti in giro, hai capito? Un po' come il lumachino.
1: È vero, ma sentiamo i nostri amici.
2: Io sono team casalingo per tutta la vita, chissà tu.
0: E team casalingo,
3: buongiorno Max e Max. Ciao. Casa dolce casa tutta la vita, letto dolce letto, e se proprio mi costringete ad uscire, per favore chiudetemi in un'altra casa, o se devo andare in vacanza nella casa di qualcun altro.
1: L'importante è che ci sia una casa.
0: Abbiamo capito che è legata anche alla stagionalità, il fatto di stare in casa oppure andare via per le strade.
1: Allora, ecco, casalinghi o fuori? 347 490 0042.
0: Natale Imbruglia.

0: Quanto è bella questa canzone di Natalie Imbruglia, Wrong Impression 2002, pensa un po', questa è Radio Kiss Kiss.
1: Pensa un po', è l'altro ieri 2002.
0: l'altro ieri. Allora, c'è questo messaggio di Elena, molto bello tra l'altro, però sì, un po' assolutista. Buongiorno, in questo momento vi sto guardando dal mio salottino, la mia casa è fantastica, il mio rifugio, la mia fonte di tranquillità. Quando chiudo la porta tutto il brutto resta fuori. Però se ci tieni in TV nel salottino tutto il brutto resta fuori, tra virgolette,
1: i due brutti entrano anche tramite il canale
0: 154. Siamo entrati sia i testi sia sì,
1: però ci usano fuori dalla porta, mettono il cartello così, attenti ai cani, e siamo noi due.
2: Altri messaggi. Buongiorno, sono Marianna da Napoli. Allora, la mia è casa dolce casa, però io devo scendere, devo uscire. Cioè, se c'è un giorno che non riesco a scendere mi ammalo, devo comunque stare per strada, non... E una volta che sono scesa torno a ora di pranzo, a ora di cena, o direttamente dalla mattina rientro per cena.
1: Non hai denti. C'è gente che vorrebbe stare in casa ma non ha la casa. Lei ce l'ha e vuole stare fuori.
0: Poi siamo
1: fuori,
0: strani, siamo fuori, strani. Poi questo è così, capito?
3: Io sono un tuttofare, molto casalingo.
1: Bravo.
3: Già da piccolo iniziavo a fare pasta fresca, dolci, creme, robe varie con mamma.
1: Non ti muovi da casa. Non ti muovi da casa che arriviamo.
0: Ti veniamo a trovare noi.
1: Ragazzi, tu allora però non hai risposto alla fine, casa o fuori?
0: Adesso casa, adesso casa.
1: Adesso casa, perché ti stanno ascoltando. Non te lo richiedo dopo.
0: Non so quale, ma un

0: Lui vive a Milano, in casa.
1: Si è trasferito?
0: Sì, in casa, sì. Col giardino verticale, capito?
1: Sì. Però, tagli l'erba al giardino verticale.
0: Che ne so. Rimane sempre legato al nuovo salario, dove è nato, hai capito?
1: Nuovo salario, ma anche nuovo salario inteso come guadagni.
0: Intanto, a proposito di casa, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge sul piano casa voluto dal governo, quindi già operativo. Il decreto conferma diverse semplificazioni amministrative, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia e di demolizione e ricostruzione potranno essere effettuati tramite scia. Non bisogna più richiedere permesso per costruire o quant'altro, basta una scia,
1: quindi è uno ski pass.
0: Ecco, poi in caso di immobili con di possibile interesse storico, le soprintendenze manterranno comunque la possibilità di opporsi ai progetti, però solo con dissenso motivato. Attenzione, restano inoltre le facilitazioni del cambio di destinazione d'uso nel rispetto dei vincoli comunali, e se si vogliono riconvertire in uffici gli uffici in abitazione, basta semplicemente una scia.
1: Ah, si può adesso?
0: Sì, si può.
1: Ci sono tanti locali, no, liberi.
0: Bravo, però la nuova destinazione dovrà essere mantenuta per 30 anni. Previsto anche dimezzamento, questa è una cosa buona, attenzione.
1: Sì.
0: Previsto il dimezzamento degli onorari notarili in caso di cessione di immobili destinati ad edilizia sociale e quella convenzionata. E questa è veramente tanta roba, perché sapete che i notai Non cedono facilmente, stare, capito?
1: Notare, per dire a me come mi chiamo vuole i soldi. Ma lo so, ma se non lo dico io non vale.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss, kiss.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 €. Scopri di più su Conad.it.
11: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
13: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: Kiss, kiss.
16: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
15: Kiss, kiss.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Kiss, kiss.
19: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
15: Via, via.
19: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
15: Cibu, cibu.

0: correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: siamo con AJ Ossession, Ossession, certo, te lo dico con la sua di Sessione.
1: Con la di sesso.
2: Questa è Radio Kiss Kiss, 9:28 del mattino. C'è grande attesa e aspettative su questo piano casa, decreto piano casa. I tre pilastri, è proprio il caso di dirlo, su cui poggia, sono edilizia popolare, housing sociale e investimenti privati. Allora, l'obiettivo è di rendere disponibili, ascoltate bene, 100.000 alloggi popolari e anche alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni. La base di partenza sono 10 miliardi d'euro. A cui si sommeranno anche investimenti privati. Il primo passo riguarda, e questo è molto importante, il recupero di edilizia pubblica. L'obiettivo è ristrutturare e mettere a norma entro un anno 60.000 alloggi popolari attualmente inagibili da destinare ad affitti o vendite a prezzi calmierati.
1: Sono già lì, sistemiamoli.
2: Secondo passo, la creazione di nuovi alloggi a canone calmierato. E infine l'introduzione della formula, e questa è veramente interessante, rent to buy.
1: Attenzione.
2: Meccanismo che consente a chi paga un affitto di una lunga locazione di poter riscattare l'immobile, quindi non è più un affitto ma un anticipo diluito nel tempo per l'acquisto della casa.
1: È un mutuo travestito.
2: Bravo.
1: Perché io da 20 anni che sono in affitto girando l'Italia, avrei potuto comprare casa, ma è inutile perché poi le compro e me le vendo.
2: È fighissima, è fighissima magari. Questa roba, speriamo che questi tre pilastri non si incrinino e non venga giù tutto.
1: Però che bello,
2: siamo
1: d'accordo, no? Locatore, locatario, perché no?
2: Perché no? Siena Spiral.

0: è arrivato il mutuo anche a Senna Spyro. Good morning Kiss Kiss, Max e Max.
1: A proposito di immobili e di piano casa, tra le novità di questo decreto piano casa c'è una cosa bella, per la verità. Quante volte a questi microfoni abbiamo parlato dei genitori separati che devono lasciare l'abitazione principale, che attraversano momenti veramente di angoscia.
0: Lasci casa, hai speso da una parte e devi prenderti un'altra casa, comunque un luogo dove stare.
1: Ragazzi, non è facile. Tra le novità appunto di questo nuovo decreto c'è lo stanziamento di risorse per tre anni, di un fondo per garantire il sostegno per almeno un anno del genitore separato che esce dall'abitazione principale. Il contributo è tra i 400 e i 500 euro al mese, garantito almeno per un anno, per permettere al genitore uscente dalla casa principale di potersi riorganizzare economicamente, evitando di trovarsi in situazioni precarie. Molti addirittura vanno a dormire in macchina, ritorno a casa dei genitori.
0: O proprio per terra, perché devono vendersi anche la macchina. Comunque il genitore che esce, un piccolo sostegno.
1: Quindi
0: dai,
1: una bella iniziativa. Anzi, il sostegno dovrebbe essere anche per più di un anno. Se uno
0: vuole, meglio iniziare da qualche parte. Tu sei di casa, Gianino, ha detto che ti dà il doppio tua moglie.
1: Se c'ho il ponte già pronto.
0: Mi tieni o mi cacci?
1: C'ho già il prima

0: Offenbach, catchy, sarebbe accattivante, capito? Accattivante, sì. Come questa canzone che di Saif, la nuova.
1: Lo aspettavamo, che lui a proposito ha detto che ci invita a casa sua, appena la comprerà.
0: Casa sua dei genitori.
1: È ovvio, tutti, sono furbi i ragazzini. Comunque lui è Saif e adesso ascoltiamo Buona Domenica ed è New K.

0: Arif, buona domenica, appunto, New Kiss.
1: Ma oggi è lunedì, inizia la nuova settimana e sei a casa bene, ma se stai sotto i ponti come noi ti interessa molto
0: Italia
1: il meteo.
0: Italia divisa in due.
1: No! Sì. E allora chiediamo agli amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo perturbato e piovaschi sparsi su diversi settori per l'arrivo di flussi umidi da ovest. Nelle prossime ore rovesci anche a sfondo temporalesco tra Liguria, Lombardia settentrionale, Triveneto e litorali tirrenici centro-meridionali, meglio altrove. Nel corso del pomeriggio instabilità concentrata al nord, in particolare su Triveneto orientale e Levante Ligure. Bel tempo al centro-sud, ma ventoso da ovest. Temperature massime comprese tra 20 e 24 gradi al nord, tra 21 e 25 al centro, tra 21 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
5: Kiss, kiss. Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
4: Kiss, kiss.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Kiss, kiss.
7: Oh, vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
8: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
9: E le focaccine ai piselli della Romagna?
10: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
11: Fiorentini.
12: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Kiss, kiss.
16: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
17: più gonfia?
16: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
18: Kiss, kiss. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
19: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
20: Kiss, kiss.
21: Amore, è fatta.
20: Che cosa?
21: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
20: Sì, vabbè, ma non esiste.
21: Ma certo che sì.
22: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
20: Kiss, kiss.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
20: Kiss, kiss.
23: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad.
20: Via,
23: via. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
20: Kiss, kiss.
24: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
20: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
25: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
20: Kiss Kiss.
0: La musica.

0: Chambre Potential. Questa è Radio Kiss Kiss, 9.48 del mattino. E poi, a proposito di piano casa, ne parlavamo prima a microfoni spenti, c'è questa questione tanto attesa soprattutto dai proprietari di casa, perché sembra assurdo, c'è sicuramente,
1: è insopportabile
0: soprattutto per chi con sacrifici ha comprato casa, l'affitta per tirare un po' di reddito
1: anche
0: dalla
1: propria
0: casa per pagarla, bravo. E poi
1: perché tu paghi e basta.
0: Sì, c'è un inquilino che smette di pagare, per mandarlo via ci vogliono, attenzione, tempi biblici. Allora, sono dati del 2024. Allora, i tempi di esecuzione di sfratto tra i 10 mesi e i 3 anni. 10 mesi se tutto va a fila liscio come l'olio, fino a 3 anni se si intoppa qualche cosa, si trova un tribunale lento che va in esecuzione ordinaria e quant'altro.
1: Io posso capire che non esco di casa, che ho problemi a pagarti l'affitto, tu sei il mio proprietario, 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, non è giusto, ma veniamoci incontro. Ma c'è gente che vive da anni, tu continui a pagare spese e non riesci a mandarmi via, anzi io anche con arroganza lo faccio.
0: Allora, la riforma introduce l'ingiunzione di rilascio a tempo ridotto a 15 giorni per il decreto e 30-60 giorni per il rilascio, oltre ad una penale giornaliera per il ritardo a carico dell'inquilino. Chiaramente ci sono dei dubbi sull'effettiva efficienza dei tribunali, però usciamo da questa visione che chi è proprietario di un immobile e lo affitta abbia i soldi e chi invece è inquilino non li abbia, perché non è così.
1: Una spesa comunque, però cosa c'entra questo? La casa è mia, me la devi pagare ed è mia, almeno una cosa.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez e Marco Masini, male necessario, male necessario.
2: È un male necessario? Secondo me c'è anche il bene necessario. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by-

0: Ai tempi nostri si usava.
1: Bravissimo. Questa band duo erano marito e moglie.
0: Ah.
1: Si facevano chiamare The Beloved. Se guardi il video si vede lui, io non so la moglie come non abbia fatto male a lui. La canzone è Sweet Harmony.
0: Bella, bella, bella.

0: Let's come together right now. Sweet Harmony da Beloved, hai visto il video?
1: Come no?
0: Secondo te la moglie che ha fatto dopo?
1: Ma come l'ha convinta soprattutto a fare questo video?
0: 1993.
1: Esatto, good morning, kiss kiss, Max e Max fino alle 12, segnatevelo, ore 19, sport match sul canale Kiss Kiss TV 158.
0: Esatto.
1: Questa sera.
0: Ecco.
1: Ho scoperto la protagonista, si chiama Tess Daly, la

0: parti del video di prima.
1: Test Daily?
0: Sì, che ha fatto anche un video con i Duran Duran. Lei solo gnocchi usava, hai capito perché noi non ci
1: cade? Signore e signori, tra poco parleremo di case, di sportivi, ma parleremo anche di sport match, perché io me ne sono scelti due episodi.
0: Due ce l'ho anch'io, ma tanto deciderete voi col vostro voto. Radio.

0: Lisa che ci tiene a precisare che questa non è una canzone estiva, ma sì, per carità.
1: Ma soprattutto figure... dedicata alla nostra amica Antonella dalla Sardegna che l'adora, ce l'ha appena richiesta. Ha detto ragazzi, rimettetela subito che mi piace. Tornerà.
0: Però state pur certi che non l'ascolteremo fino a settembre. No,
1: perché
0: no,
1: estiva.
0: Allora, per quanto riguarda i vicini di casa e tutte le appiccicate e le storie che si fanno con i vicini di casa,
1: le ce n'è più una. Potabili, perché sennò alcune sono indicibili, immaginavamo.
0: Però c'è un rimedio, perché anche per litigare bisogna avere la faccia tosta, perché per esempio uno non ha voglia di litigare, però vuole trovare dei sistemi di deterrenza per far smettere al vicino di fare certe cose. Lenzuoli stesi sul balcone fino a toccare terra di casa tua, oppure davanti alle finestre. Cosa si fa? Si compra un pezzo di marmo e lo si incomincia a tagliare.
1: Bravo.
0: Perché la polvere di marmo sulle lenzuola è dopo la sabbia la cosa peggiore che ci può essere.
1: Sulle lenzuola. Ho fatto un lavoro sul davanzale, mi posso tagliarlo qua? Ho detto sì. Sono ancora 2 anni, sto ancora levando polvere
0: pensa
1: di marmo.
0: Pensa un po', ragazzi.
1: Sono rimedi, sono degli amici comunque che hanno finito di litigare.
2: Ciao Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Io penso che litigare con un vicino è una cosa che sia successa a tutti, penso.
0: Prima o poi. 99.
2: A prescindere se poi il vicino è come il mio, che fuma peggio di... Avete presente Alice nel Paese delle Meraviglie?
0: Certo.
2: L'apocalifo? Peggio.
1: Dammi l'indirizzo che mi sta simpatico questo amico.
0: Vabbè. Tra poco invece parleremo di vicini di casa famosi che a volte rompono le balle.
1: No, quelli rompono peggio di tutto. Più sei VIP, più rompi.
0: Ma a volte ti fanno salire il prezzo della tua casa, eh?

0: Taylor Swift, Liz Taylor, Elizabeth Taylor, bella canzone, bella
1: canzone, ma se fossero stati vicini di casa litigavano. E chi li litigano fra di loro?
0: Come no? Porca miseria se litigano. Allora, sempre a proposito di case, sono soprattutto le star del mondo dello sport a sfoggiare le case da sogno più incredibili e belle, no?
1: Belle, sicuramente alcune esagerate.
0: Uno dei casi più iconici resta quello di Michael Jordan, il grande campione di basket NBA.
1: Michael Jordan si può comprare l'America, veramente.
0: Allora, si è fatto fare, non è la comprata, una villa a Oakland Park vicino a Chicago, praticamente un monumento personale dedicato alla sua carriera. Perché? Perché ha 10 camere da letto, 5.000 metri quadrati, poi 15 bagni, un campo di basket indoor, cioè al coperto,
1: quando piove,
0: due campi da tennis, piscina a sfioro, sala sigari, persino il celebre numero 23 sul cancello d'ingresso si è fatto mettere il numero 23 apposta perché
1: in oro massiccio, probabilmente senza dirlo. Ma la cosa bella è, intanto va bene la sala sigari, che lui è un amante del sigaro, ma mi fa molto ridere 10 camere da letto, 15 bagni e qualcuno che ha due culi. No, non mi tornano i conti.
0: Ma anche Cristiano Ronaldo, qualcuno ci ha segnalato la casa che aveva a Torino, che si trovava nei pressi della chiesa Gran Madre, con piscina, palestra privata, mega garage, sicurezza
1: l'ingresso.
0: Totale.
1: Torino, quella di Ronaldo, lui diceva la porta davanti, eri a Torino, uscivi da quella dietro, eri a Bologna. leggermente.
0: Tanti.
1: Però esagerati.
0: Poi troppo esagerati.
1: Che poi parliamo di loro. Tu vivi alla Reggia di Caserta.
0: Hai ragione.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Pinguini tattici nucleari con Amaro.
1: Allora, da compagni,
0: tra pochissimo, sport match, parliamo di sport, di tutti quegli eventi, due episodi tu, che poi ci giocheremo stasera in diretta sul canale 158. Però già voi potete votarli già a partire da stamattina sul nostro profilo ufficiale Instagram, nelle stories, c'è l'elenco e voi votate.
1: Ecco, vi raccomando però anche alle 19 sul 158. Guarda chi c'è, eh? Merci.

0: Chissà te che quando segna la tua squadra del cuore, esulti con una birra e i tuoi amici più cari. Chissà te che accarezzi emozionato la pancia di tua moglie e ti chiedi a chi assomiglierà. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
6: Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
8: Kiss Kiss. Sotto a chi tocca, da Expert, c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea, in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
9: Kiss, kiss.
10: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
11: Kiss Kiss.
10: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
11: Kiss Kiss.
12: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Kiss Kiss.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.

0: Rolling Stones.
1: Un sospiro Stones. Sull'uscita di Eva Enger. Come mai? Ah, un sospiro. Good morning, Kiss Kiss. Abbiamo parlato delle case degli sportivi, no?
2: Sì, cioè, abbiamo menzionato solo quella di Ronaldo e quella di Mike Jordan.
1: E già quelle due valgono per 3.000 sportivi e passa. Io sai per quale casa adoravo? Quella di Marvin Hagler, era il mio idolo pugile, grandissimo. Che tutti hanno visto in Rocky 2, quella dove Apollo Creed si allenava, che faceva casa sua, con la balconata e la palestra, tutti qua. Ah, un set cinematografico. No, era la casa di Marvin Hagler. Era proprio sua, quella prestata. Beh, pugile. Grandissimo, e sono un po' particolari gli sportivi.
2: Io invece sto guardando quella di Roger Federer.
1: Oh, ma praticamente la Svizzera
2: che vive in una residenza affacciata sul lago di Zurigo. Tutti quanti l'hanno classificata come una casa elegante, minimalista. Due campi di tennis, uno indoor e uno scoperto, un campo di calcetto e due piscine, una sfioro.
1: È minimalista. Chi è che non ha due piscine? No? Due!
2: E poi c'è quella di Stephen Curry, il famoso cestista, che non solo c'ha un campo di pallacanestro indoor e outdoor, ma c'ha anche la pista di atterraggio del suo elicottero personale.
1: Vabbè, sì, e allora tiriamo fuori John Travolta, che c'ha proprio l'aeroporto. Langa. Con la

0: È stata una settimana intensa, ma anche fine settimana di eventi sportivi. Allora, stasera Sportmatch,
1: ore 19.
0: Parleremo con il supporto delle immagini di questi episodi. Io ne ho scelti due e tu ne hai scelti due. Allora, io parto subito con il mio, il Gran Premio, il MotoGP, il MotoGP di Francia, che è stato davvero spettacolare.
1: Alle Mans. 24 ore fa, praticamente.
0: Esatto, ha vinto un'Aprilia.
1: Strano, perché ha detto: la Ducati è finita quest'anno, è arrivata la prima.
0: Ha vinto Martins, Jorge Martins è ritornato su.
1: Piange sulla prima.
2: Bezzecchi
1: secondo,
0: e Bagnaia che è stato
1: bagnato anche lui.
0: E Marquez che è caduto per l'ennesima volta, questa volta però si è fatto male.
1: Peccato. Buona guarigione.
0: Io ho scelto questo, te che scelti come secondo episodio?
1: Allora, io come secondo episodio ho scelto un omaggio doveroso al Como Calcio. Sì, perché storica qualificazione in Europa, perché ancora si gioca la Champions, comunque in Europa sicuro, è tanta roba, è un omaggio doveroso al Como Calcio.
0: Esatto, tra poco vi diremo gli altri due episodi e anche come votarli.

0: Guarda, guarda chi arriva.
1: Porca miseria.
0: Aspettavamo ultimamente, era un po' sparita e poi ritornata dappertutto.
1: Però è stata anche al fuori tutto insieme a Pippo Pelo.
0: Grande. Di chi stiamo parlando? Di lei.
1: Arisa.
0: Ascolta questa,
2: Rugiada.
0: Che bella.
2: New Kiss.

0: No, non lo sei, non lo sei affatto, sei brava, sei bravissima. Risa Rugiada del nostro New Kiss. Ma attenzione, ritorniamo allo Sport Match.
1: Sì.
0: In onda stasera alle 19.
1: E... Ma si può già votare, attenzione, caro
0: si può
1: mio.
0: Già votare.
1: Certo,
0: ma diciamo prima
1: eh?
0: gli altri due episodi, sì.
1: Tu cosa hai scelto come secondo?
0: Allora, dopo il GP di Francia, io scelgo il Giro d'Italia, rimango sulle due ruote.
1: Dai ragazzi, dai, merita.
0: C'è stato l'ultimo atto in Bulgaria, perché come sapete il Giro d'Italia...
1: Beh, si chiama Giro d'Italia.
0: È partito dalla Bulgaria, c'è stata la tappa conclusiva in Bulgaria, che ha portato proprio a Sofia.
1: Beh.
0: Ed è stata vinta da Magnier,
1: sì,
0: che ha preceduto Milan... E Silva conserva invece la maglia rosa. Il Milan
1: ieri è stata una brutta giornata per il Milan sotto tutti i punti di vista. Ma ha vinto Manier.
0: Tu invece che scegli?
1: Io faccio invece un omaggio a uno sport a cui io sono vietato, perché la pallavolo. Io passo sotto la rete pallavolo, perché giustamente bisogna omaggiare Perugia, che ha vinto il terzo scudetto di
0: Bravo, bravo ragazzi. Stiamo
1: parlando del maschile. Anche perché c'è una cosa particolare: l'ha vinto il 6 maggio e il primo scudetto l'ha vinto sempre il 6 maggio.
0: No,
1: il 6 maggio Perugia non ci dovete giocare, perché vincono solo loro.
0: Andate a votare subito su Instagram, il profilo ufficiale di Radio Kiss Kiss Stories. Ci sono i 4 episodi. Incominciate a cliccare e votare, chiaramente i miei.
1: Sì.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it. Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
13: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
13: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo.

0: Spray, where is my husband? Questa è Radio Kiss Kiss.
1: Lo so io dov'è l'husband.
0: No,
1: non glielo posso dire, cioè mi fai affari nostri.
0: E intanto stasera giocherà il Napoli.
1: È vero, perché, manca solo Napoli.
0: Manca il Napoli.
1: E ti piace la Bologna te col pistacchio tagliato a fine fine?
0: Sì, mi piace
1: occhio,
0: tutto.
1: Magari stasera ti resta.
0: Qualcuno dice: vabbè, sì, ma il secondo, terzo posto. No, attenzione, perché il secondo posto della Serie A vale 18 milioni e mezzo di euro.
1: Il terzo...
0: più il gettone di presenza della Supercoppa.
1: Certo.
0: Quindi non è che tra il secondo e il terzo posto cambi, non cambia niente.
1: No, certo, cambia,
0: ovvio. Come? Cambiano quasi 20 milioni di euro.
1: Non vorrei mica dirmi che ci sono dietro nel nostro calcio interessi economici.
0: No, assolutamente.
1: Lo sai che è solo per sport, no? Per goliardia.
0: Però salutiamo gli amici del Milan che ieri sera veramente in zona Cesarini, come amano dire alcuni, della
1: cool,
0: old school.
1: L'ha presa comunque sui denti perché ha sbagliato il gol. Mentre la Roma all'88esimo perdeva 2-1.
0: Porca miseria.
1: Mi sono girato. Ho aperto la finestra, riguardato, ha vinto 3-2. Ragazzi, finalone.
0: Vabbè, staremo a vedere insomma come vanno a finire queste
1: Champions,
0: ultime due giornate.
1: C'è posto Champions e chi si salva. Il resto è tutto assegnato.
0: È tutto assegnato.
1: Giustamente.
0: Sì.
1: Non mettere le mani in tasca a cercare la moneta. Tanto ormai secondo, terzo.
0: Ce l'ho la moneta.
1: Quarto?

0: romantici, romantici, quelli che si mettono le mani in tasca per controllare che tutto vada bene, capito?
1: Queste cose vecchie. Si chiama, si dice romantici.
0: Sì,
1: ma ci siamo!
0: Oscar romantici.
1: Oscar romantici. E intanto vi lasciamo, noi torniamo domani. Ma prima ricordate stasera ore 19 Sport Match.
0: Esatto, chiudiamo con la cosa giusta, the right thing. La cosa giusta è ascoltare dalle 9 a mezzogiorno Radio Kiss Kiss con Good Morning Kiss Kiss Max e Max.
1: Bravo.
0: Simply Red 1987.
1: Grazie dottor Pica, Control Room, la nostra Lucilla, Marta Gonzalez Rodriguez.
0: Ah, c'è, c'è amico.
1: Max e Max tornano domani ore 9 stasera per Sport Match e Kiss Kiss.

0: The Right Thing 1987, il nostro History Kiss, e noi siamo già pronti. Tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi della MV Ondius rimpatriate in aereo ieri, risultata positiva all'antivirus. Lo dichiara la ministra della sanità francese Stéphanie Rist. La donna aveva manifestato sintomi durante il viaggio di rientro. Sono 22 i casi di contatto stretto e indiretto tra i turisti d'Oltralpe, 8 sul volo Sant'Elena Johannesburg del 25 aprile, altri 14 sul volo KLM da Johannesburg ad Amsterdam, sul quale era salita per qualche minuto la moglie del cosiddetto paziente zero della Ondius, fatta scendere perché stava male, ricoverata e poi morta in Sudafrica. Ed è anche il volo che riguarda le 4 persone in quarantena fiduciaria tra Toscana, Veneto, Campania e Calabria. Sono 3 italiani, una donna a Firenze, 2 giovani marittimi, uno calabrese e uno di Torre del Greco, e un professionista sudafricano attualmente in un hotel a Padova. Sono tutti asintomatici e monitorati dalle ASL. Rischio basso, afferma il Ministero della Salute, pronta una circolare con indicazioni su tracciamenti, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari. Intanto a Granadiglia si completa lo sbarco di viaggiatori ed equipaggio della Ondius. Ultimi a scendere saranno gli australiani. Dopo la visita sul molo, vengono tutti trasferiti con autobus direttamente all'aeroporto di Tenerife per essere rimpatriati con aerei inviati dai paesi d'origine. Medio Oriente, Donald Trump ha definito inappropriata ed inaccettabile l'ultima risposta dell'Iran al suo piano per porre fine alla guerra, prolungando di fatto la chiusura dello stretto di Hormuz. Anche se una petroliera maltese con un carico di greggio iracheno diretto in Vietnam è riuscita ad attraversarlo seguendo una rotta designata dalle forze iraniane. Lo stesso avrebbero fatto, secondo la Reuters, altre 3 petroliere che navigavano a localizzatori spenti. Sale il prezzo del petrolio, WTI a $98, Brent a $104 al barile. Mercati europei cauti, Milano più 0,2% e domani voluta da Gran Bretagna e Francia, riunione in videocollegamento con i rappresentanti di 40 paesi sulla sicurezza dello stretto di Hormuz e il ripristino dei flussi commerciali. Intanto non è chiaro cosa accadrà sul fronte militare. Trump avverte: l'Iran ci prende in giro da 47 anni, ma ora la smetterà di ridere. Teheran definisce la sua offerta generosa e responsabile nell'ottica della sicurezza nella regione. Il presidente Pezeshkian prefigura 3 scenari: avviare negoziati con dignità e fermezza per rivendicare i diritti dell'Iran, rimanere in uno stato né di guerra né di pace, oppure proseguire sulla via del conflitto. Maltempo oggi al centro-nord con allerta gialla su Lombardia, Toscana e Umbria. Piogge e temporali a causa di una perturbazione atlantica che durerà almeno fino a metà settimana, accompagnata da venti forti su Liguria e Alto Tirreno. Le temperature si manterranno invece gradevoli, specie al sud, dove comunque non si escludono brevi rovesci e piovaschi. Lo sport, calcio, Serie A, si completa stasera il programma della 36esima di campionato con il posticipo Napoli-Bologna. Con una vittoria la squadra di Conte blinderebbe la qualificazione Champions. Abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

emozione. Buon pomeriggio a tutti, buon lunedì 12 in punto, io sono Marta, staremo insieme fino alle 14. Saluto Max e Max, non ho ascoltato se oggi anche mi abbiano affibbiato dei cognomi particolari oppure niente, solo Martinez perché è lunedì anche per loro. Intanto c'è Giovanni Imperatore in regia, la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, la nostra tripletta, subito Harry

Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo.

Radio Kiss Kiss, ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti, buon lunedì. Allora, il lunedì è una giornata particolare per me, ecco, confesso, oggi è un lunedì molto particolare perché ieri abbiamo avuto la brillante idea di andare a mangiare una bella pizza, perché insomma, dai, weekend, ci sta una bella pizza, però in sei abbiamo ingurgitato 10 pizze. Buonissime, leggerissime, ma fino a un certo punto, quindi ovviamente è stata una nottata complicata. Non so se vi capiti di mangiare magari troppo la sera e poi la notte la passi praticamente in digestione, quindi riposi ma non riposi, poi ti ritrovi con sta bocca aperta a russare come una scrofetta. Vabbè, comunque è partito così questo lunedì, questo per parlare anche di quello che accade, no, nel mondo della ristorazione durante il weekend. Tante persone sicuramente vanno a mangiare fuori e sicuramente la pizza è tra le scelte più amate dagli italiani, ma può capitare, nonostante sul web ormai sia facile, insomma, reperire scontrini, menù e capire quanto costi un locale, ma capita di sbagliare e gli errori costano caro.

Natale con Aranciata. Allora, vi è mai capitato di ricevere un conto salato inaspettato? Ecco, questa è una storia vera che riguarda proprio uno scontrino salato inaspettato. Ma se c'è il menù con i prezzi, come fa ad essere inaspettato? Vi spiego tutto. Protagonista di questa sventura, perché è una sventura, ragazzi, un impiegato statale, cliente abituale di un ristorante con vista sul Rialto a Venezia, si è presentato per il suo solito pranzo, quindi è un posto in cui lui andava spesso. Ha preso delle ostriche, acqua, vino e dessert e poi il piatto del giorno, cioè aveva ordinato una linguina all'astice, ma il cameriere gli dice: guardi, che abbiamo le aragoste fresche buonissime, prenda una linguina con l'aragosta, se le posso dare un consiglio. Il tizio, impiegato statale, quindi non un riccone, cioè nel senso una persona normale, accetta la proposta e invece di mangiare una linguina all'astice da 25 euro ha mangiato una linguina all'aragosta da quasi 300 euro. Quando è arrivato il conto, l'impiegato gli è venuto quasi un coccolone, perché ha pagato praticamente un conto da 401 euro, manco lo sconto di un euro gli hanno fatto. Ma la colpa in questo caso poi di chi è? Del cameriere che ha proposto un piatto costosissimo, o sua che quando gli ha proposto un piatto che era fuori menù non ha detto

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Kiss, kiss.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! La la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
14: La spesa intelligente!
15: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
16: Kiss, kiss. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
17: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
16: E ora passiamo al canto.
18: Kiss, kiss.
3: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad.
4: Via, via.
3: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
19: Kiss Kiss.
20: Ricordi che mi hai promesso che poi ritorni. Ricordi.
21: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ed Elisa con Ricordi su Radio Kiss Kiss. Vi ho raccontato questa storia. Allora, cliente abituale di un ristorante prende il piatto fuori menù proposto dal cameriere, conto da 400 euro. Ma la colpa poi fondamentalmente di chi è? Del cameriere che ha proposto il piatto o del cliente che doveva comunque chiedere il costo di quel piatto?
1: Secondo me la colpa è del cameriere, perché essendo un cliente abituale, quello sapeva il prezzo, diciamo, che
0: era abituato,
1: spendeva più o meno giornalmente quando andava lì a mangiare. E quindi, se tu sai che io spendo 50 euro e mi proponi un piatto che solo quel piatto costa 300, secondo me c'è qualcosa che non va.
0: È un po' cattiveria, secondo me, anche.
2: Secondo me ha sbagliato il cliente che non ha chiesto il prezzo del piatto. Solitamente i menù ci sono i prezzi accanto. Questo dormiva,
0: Non è che dormiva, è che era un fuori menù. Ecco, c'è ad esempio quest'altro messaggio. Ciao Marta, Francesca da Imperia. Io quando propongo piatti fuori menù dico sempre il prezzo. Penso sia importante dare tutte le informazioni per non avere poi spiacevoli inconvenienti quando si presenta il conto. Anche perché poi fondamentalmente quello te lo paga il conto, ma non ci torna più in quel ristorante. Quindi hai perso un cliente che ti avrebbe speso nel tempo molto più di 400 euro. Però insomma, ragazzi, a tutti sarà capitato almeno una volta di ricevere un conto molto, ma molto salato.

vi voglio raccontare questa storia vera che mi riguarda. Dovevo andare allora era il mio fidanzato, adesso qualcosa di più, dovevamo andare a mangiare una cosetta fuori, eravamo proprio all'inizio della nostra conoscenza, quindi non era manco una roba che dici dovevamo festeggiare qualcosa, niente, volevamo andare a mangiare tipo una trattoria. Arriviamo lì, la troviamo chiusa, girando l'angolo becchiamo sto ristorante aperto, dico vabbè buttiamoci qui dentro. Quando entriamo capiamo subito di essere in un posto sicuramente più caro, ma non avevamo capito dove eravamo finiti. Entriamo dentro, ci offrono un aperitivo, di che fai? Dici no, volete un aperitivo? Anche quell'aperitivo chiaramente si pagava, quando capiamo di essere in un ristorante stellato. A nostra, cioè, non volevamo assolutamente. Arriviamo giù, dico ma apriamo il menù, vediamo questi piatti con dei prezzi allucinanti. Allora io dico non preoccuparti, tanto abbiamo consumato l'aperitivo, io adesso mi stendo per terra, tu chiama l'ambulanza, dici mi sono sentita male. Vabbè, comunque abbiamo fatto uno studio incredibile per riuscire praticamente a prendere questi due piatti che erano quelli più economici, che abbiamo diviso, quando poi è arrivato il cameriere con, era un primo e un secondo in due, con quattro maccheroni nel piatto e un pezzetto di carne che manco si vedeva. Quindi pensate cosa avranno immaginato di noi quando abbiamo ordinato quei due piatti.

con Ratatà e adesso una bella novità, perché l'amore può, insomma, farti male come se fosse una droga, ma può anche salvarti proprio la vita come se fosse una vera e propria eroina. E allora ascoltiamo l'ultima dei Maroon 5 che si chiama proprio Heroin, il nostro New Kiss.

0: Maroon 5, il nostro New Kiss. Adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore. Ci affidiamo come sempre agli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Graduale miglioramento su buona parte dell'Italia centro-meridionale, ancora forte instabilità al settentrione. Nel pomeriggio rovesci anche a carattere temporalesco al nord, specie sul Triveneto, ma anche sul nord-ovest. Più asciutto con ampi spazi soleggiati al centro-sud. In serata tese correnti sud-occidentali manterranno il cielo pulito quasi ovunque, ad eccezione dell'estremo nord, specie sul Friuli, dove si svilupperanno ancora forti temporali, massime comprese tra 17 e 23 al nord e tra 19 e 27 al centro e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
4: Via.
3: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociero all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Kiss, kiss. Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
9: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
12: più gonfia?
11: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
14: Kiss, kiss.
15: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
16: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
17: Kiss, kiss.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
18: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
19: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
18: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: oggi è San Fabio e io non sapevo niente, ma meno male che c'è un Fabio all'ascolto a cui mando un abbraccio enorme che me lo ricorda, ma tanti auguri di buon onomastico. Allora, abbiamo parlato appunto di questa storia sta facendo discutere contro a 400 euro per aver scelto un piatto fuori menù leggermente caro proposto dal cameriere, ma con chi te la prendi in quel caso? Per me l'hai mangiato, comunque lo devi pagare, no?
1: Ciao Marta, a me è successo l'esatto opposto, in un ristorante. Stavo scegliendo i calici di vini e per sbaglio, invece di indicare quello da 20 euro, ho indicato quello da 300.
0: No!
1: Per fortuna il cameriere me l'ha fatto notare.
0: Meno male, ti è andata bene.
2: Secondo me la colpa è del cliente, anche perché se tu mangi in un certo modo, sai benissimo che l'aragosta, a differenza dell'astice, va
0: io non
2: a
0: lo so.
2: Chilo e non a un prezzo fisso.
0: Io non lo so, per esempio, devo essere sincera, non lo so.
3: Buongiorno Martinez.
0: Salve,
3: a me
0: a lei.
3: È capitato una volta in costiera dove eravamo con la famiglia e ho ordinato una bottiglia di vino. Il cameriere mi dice: guardi, purtroppo questa l'abbiamo finita, le consiglio questa. E è successa la stessa cosa. Io avevo ordinato una bottiglia di vino da 20 euro, quando sono andato a pagare la bottiglia di vino ho scoperto che costava 60.
0: Eh beh, insomma, secondo me quando c'è una differenza minima di 10 euro, di 5 euro su un piatto, vabbè, fa niente, ti consiglio questo, è uguale. Ma quando c'è una differenza grossa di prezzo, bisognerebbe dirlo.

Anastasia, comunque vi voglio tranquillizzare perché io nella mia bottega, ecco, sono particolarmente economica. Lo sanno quelli che, insomma, sono clienti abituali della bottega che apro tutti i giorni a mezzogiorno fino alle 14. E vi ricordo anche che potete ascoltarci sempre, comunque, come vi pare. Potete guardarci al 158 tramite Alexa, potete ascoltarci dall'autoradio, ma ricordate che potete portarci ovunque, sempre, anche scaricando la nostra app, quella di Radio Kiss Kiss, che ha cambiato totalmente faccia, si è rimodernata totalmente, quindi se non l'avete ancora scaricata potete farlo tranquillamente andando nel vostro Play Store, anzi fateci sapere, anche mandateci qualche feedback, vi piace la nuova app di Radio Kiss Kiss?

0: questa settimana con Anna Chiara Mansino in redazione, con Giovanni Gioschi imperatore in regia e con le decisioni che dobbiamo
1: antenati prendevano 2500 decisioni al giorno. Mamma mia, voi direte.
0: Mamma mia!
1: Wow, incredibile! Wow, cioè, così tante decisioni.
0: Così tante. Mamma mia!
1: Sapete noi più o meno quante decisioni prendiamo?
0: Quante? Di più o di meno?
1: 35.000!
0: Mamma mia, di più!

0: quindi i nostri antenati prendevano circa 2500 decisioni al giorno, oggi noi ne prendiamo circa 35.000.
1: Esatto.
0: E sono più del doppio, del quadruplo, del sesto, del decimo blu.
1: Sì, è stato proprio fatto questa indagine, cioè nel senso proprio questa ricerca. Prima si facevano molte meno cose, oggi pensa quante cose facciamo in più e quindi quante decisioni abbiamo.

0: Avete capito che la puntata di oggi la vogliamo dedicare a quelle decisioni che abbiamo preso tutti quanti almeno una volta nella vita, decisioni positive, decisioni negative. Perché? Partiamo da questa notizia.
1: Sì.
0: Il nostro cervello oramai si è evoluto.
1: Vabbè, certo.
0: Oggi riusciamo a reggere 2500 decisioni al giorno, numero che è schizzato ed è incrementato a 35.000 decisioni al giorno.
2: Mamma mia!
1: Eh sì, incredibile, esatto, diciamo, incredibile.
0: A causa del nostro lavoro, della tecnologia.
1: Sì, ma in realtà anche, dico a causa, per fortuna, questo poi lo stabiliremo insieme, anche rispetto alla vasta scelta di cose che abbiamo proprio per vivere, no? Se solo pensiamo che entriamo in un supermercato, se vogliamo acquistare uno yogurt, ci sono 2800 gusti. Quindi già, ok, sì che là è un gusto personale.
0: Quindi già stai a 2500 decisioni.
1: Oppure, che ne so, lo yogurt puoi andare su un gusto perché ti piace o meno, ma per esempio gli spazzolini, ecco, una cosa che magari lì non è un fatto di gusto, ma perché quello c'ha la setola più così, quell'altro in plastica, quell'altro è fatto in un altro materiale.
0: Non solo, cioè, anche per la tecnologia dobbiamo prendere più decisioni. Quale app aprire, quale messaggio rispondere, aprire TikTok, aprire Instagram, aprire Tinder, aprire Hinge, diciamo aprire che, Grindr,
1: vabbè,
0: aprire...
1: Vabbè, sì, non voglio sapere tutte le app
0: tutto.
1: Che usi. Sì, aprire e chiudere. Diciamo sono tutte più o meno decisioni un po' inutili che però poi rientrano nelle 2500 al giorno, quindi il nostro cervello lavora molto di più e perciò poi ci ritroviamo a dover prendere 35.000 decisioni, quindi un numero sproporzionato che a volte ci fa sentire anche stanchi senza rendercene conto.
0: E quindi proprio perché prendiamo circa 35.000 decisioni al giorno significa che siamo tutti

0: 35.000 decisioni più uno. Adesso ho appena deciso di stapparmi un'altra birra.
1: Hai fatto bene, vai.
2: Perfetto.
1: Ci ascolti alla radio, ci guardi sul 158 e ti bevi una bella birra. Ottima decisione che hai preso. Parliamo di decisioni con voi oggi perché vi chiediamo al 347 490 0042 di raccontarci con una nota vocale oggi una decisione giusta che avete preso nella vostra vita o una decisione pessima che avete comunque preso lo stesso.
2: Per esempio, la decisione giusta che ho preso nella mia vita è stata iniziare a fare atletica leggera. Ho perso peso, ho fatto tante gare, mi ha dato grande soddisfazione, mi sentivo un atleta, sì, avevo anche 16 anni, però comunque mi sentivo proprio sempre in forma.
1: Giusto.
2: Secondo me, grazie all'atletica non ho neanche mai approcciato al fumo, quindi a fumare le sigarette, penso sia legato a quello, e comunque mi piaceva. È stata secondo me una decisione che poi mi ha portato a essere quasi sempre sportivo nel corso degli anni.
1: Io la decisione giusta che ho preso è stata quella di conoscere Francesco, che mi ha montato il pezzotto, e da allora riesco a guardare tutto quanto.
2: Magari questo se
1: ciao
2: non
1: Francesco,
2: puoi dire alla radio.
1: Saluto che adesso si trova a San Vittore.
2: Beh, certo.
1: Però so che ascoltano Radio Kiss Kiss.
2: Lì? Okay,
1: sì, sì,
2: ci,
1: sì,
2: fa,
1: sì,
2: ci fa piacere.
1: Mi ha mandato la foto e lui ha un cellulare che
2: quindi,
1: può avere solo.
2: Esattamente, io e Rafa abbiamo fatto due esempi diversi. Una decisione giusta e una sbagliata, in questo caso. Quindi
1: la mia è sbagliata.
2: Beh, certo.
1: Sbagliata
2: una,
1: per lui, no?
2: Una decisione o giusta o sbagliata. Non per forza che vi abbia cambiato la vita, anche semplice, della vita di tutti i giorni, delle scelte quotidiane. Perché qui, come dicevamo anche prima, prendiamo decisioni in ogni momento.
1: Amici, non vale dire ho fatto i figli.
2: Beh, certo.
1: Non vale dire ho fatto i figli, vale dire ho sbagliato a sposarmi, perché io sono sicuro che ci sono tantissimi amici e amiche che in questo momento dicono: ma perché mi sono sposato, ma perché mi sono fidanzato, non so come lasciare lui, non so come lasciare lei, e quindi devo prendere una decisione giusta o sbagliata che
2: c'è
1: sia.
2: C'è anche una notizia su Dembélé, il calciatore della Francia, no, che ha vinto l'anno scorso il pallone d'oro, che magari dopo approfondiamo.
1: Il pallone d'oro?
2: E d'oro?
1: E dove sei? Di Bari?
2: E invece adesso una decisione giusta o sbagliata che sia, se vi va, in un vocale al 347 490 00 42, qui in diretta su Radio Kiss Kiss, ne parliamo in Daddy Kiss.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: kiss kiss a tutti. Ho sentito che parlavate delle 3000 decisioni da prendere in un giorno.
1: Brava.
0: Sappiate che io insegno in una scuola dell'infanzia e ho detto tutto.
2: Allora, bacio. Tu hai veramente tantissima pazienza. Io ad esempio con i bambini non ci so fare.
3: Lì per esempio devi prendere decisioni al secondo.
2: Ho proprio difficoltà, non riesco mai ad entrare in empatia con i bambini, tranne una bambina che si chiama Aurora, che è una nostra piccola fan, che è innamorata persa di me e mi dà proprio delle grandi soddisfazioni.
3: Sì, ci ha fatto anche dei disegni, nonostante sia innamorata solo di
2: però
3: te.
2: Avere a che fare con i bambini è difficile, perché i bambini piangono, rompono dalla mattina alla sera.
3: La maestra però il suo lavoro.
2: Mi compri questa cosa?
3: Beh certo, sono bambini.
2: Non te la voglio comprare.
3: Mamma mia,
2: e
3: questo
2: papà non mi compri mai niente. Vai a lavorare.
3: Perfetto, a lavorare, che questo arrabbiato con la vita. Vabbè,
2: è
3: comunque
2: difficile.
3: Una decisione giusta o sbagliata, che sia insomma positiva o negativa, che avete preso ultimamente o tempo fa in generale nella vita.
2: C'è un'anonima che ci scrive e vuole condividere questa storia.
3: Vai.
2: Dice che lei ha sbagliato a guardare il telefono di suo marito, ma nell'errore ha trovato la risposta giusta, perché il marito aveva un'amica con cui trascorreva spesso il suo tempo libero a messaggiare.
3: Vabbè, se è un'amica, scusami.
2: Se è un'amica.
3: Un'amica.
2: Non c'è niente di male. Cioè,
3: un'amica è un'amica.
2: Tutti noi abbiamo amiche.
3: Come si dice, un'amica è per sempre.
2: È per sempre, sì. Se poi con questa amica faceva qualcosa in più, hai trovato, la devi avere, dovevi avere anche tu un amico, quindi... Però poi
3: per pareggiare,
2: il matrimonio
3: però,
2: è totalmente inutile.
3: Poi certo, questa...
2: Chioschi, togli questa base, mi sto perdendo le palle.
3: Perfetto, chi è?
4: Buongiorno, che schizzo! Decisione giusta di lasciare la vita della città per trasferirsi in campagna, in mezzo al verde, le vigne della Francia Corta.
2: Allora,
4: ciao a tutti, buon pomeriggio.
2: Ci dai una bellissima notizia.
3: Che bellezza.
2: Però io ad esempio non lascerei mai la città, lo smog, i clacson,
3: ecco qua,
2: i bambini che urlano.
3: Tutte motivazioni.

0: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
11: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
10: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile. Dammi qua.
12: Peanut butter fiorentini. Piace grandi e dai bambini.
13: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
15: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: E passiamo alla pagina sportiva.
1: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.

0: Ciao a tutti da Marco e Raff. La puntata di oggi in Dedichis è dedicata alle decisioni giuste e sbagliate prese. Accogliamo al telefono con un forte applauso, con un forte urlo,
1: applauso,
0: con tanta felicità, Alessia. Pronto?
2: Buongiorno.
1: Grande.
2: Ciao Marco, Sara.
1: Ciao. Ciao. Ciao Alessia, quanti anni hai?
2: 25.
1: E la decisione che ci vuoi raccontare, visto che oggi stiamo dedicando la puntata a questo, è una decisione giusta o sbagliata che hai preso?
2: Io credo giustissima, perché ho cambiato università.
1: Sì.
2: Dopo il primo anno di giurisprudenza avevo dato anche tutti gli esami. Poi mi sono resa conto che non era quella la strada per me. E ho cambiato università, mi sono iscritta a psicologia e oggi sono al mio quinto anno. Tra pochi mesi ho finito e diventerò psicologa. Quindi
0: allora,
2: credo di aver fatto bene.
0: Ho una domanda da farti, visto che sei futura psicologa.
1: Sì.
0: Ho una domanda da farti. Come mai ogni volta che cammino per strada mi innamoro di tutte le ragazze?
1: Che ne sa, non lo sa, non è una seduta dallo
0: psicologo. C'è una motivazione?
2: Come ti fa sentire questa cosa?
0: Onnipotente. Felicissimo. Soprattutto quando ricambiano.
1: Se
0: mi riconoscono e dicono tu lavori alla radio, tu sei, io proprio mi sento la persona più felice del mondo.
2: Questa è la classica sindrome da farfallone, la chiamiamo così.
0: Mi piace. È il farfallone.
1: Guarda,
0: grazie.
1: Caso, farfallone su di te, Raff, sta benissimo.
0: Invece Marco che manda le foto nude alle
1: non
0: ragazze
1: è vero.
0: Su Instagram,
1: no, no,
0: che
1: Alessia,
0: cos'è?
1: Smentisco.
2: No.
0: Che sindrome
2: no.
0: È?
1: Smentisco.
2: Inclassificabile.
1: Sì. Smentisco, sta parlando di se stesso.
2: Il porco.
1: E ha messo me in mezzo, quindi smentisco assolutamente.
0: Vergogna.
1: Comunque, non perdiamo il focus, perché nel tuo caso hai abbandonato giurisprudenza per fare psicologia ed è stata una giusta decisione, coraggiosa, ma giusta nel tuo caso, quindi complimenti e grazie per averci raccontato.
2: Grazie a voi.
1: Ciao, sì, a te. Ciao psicologa, auguri.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao. Beh, dai, tra un po' si
0: è stata una grande decisione la sua.
1: Farfallone.
0: I nudini che tu mandi.
1: Non li mando.
0: Non li mando.
1: Non li mando perché non li so mandare.
0: Dillo alla radio.
1: Farfallone.
0: Ammetti le tue decisioni.

0: Ciao Mark e Raff, io la scelta sbagliata che ho fatto è stata iniziare a lavorare. Tornassi indietro a 18 anni, mi trovavo un target di una certa età avanzata che mi mantenesse. Chi schissa a tutti.
1: Target il tipo? Mio!
2: Sì.
1: 40, 45, cioè, 50, 55, cioè, 60,
2: lui,
1: 70.
2: Lui filosofico, perché non è che ha detto io tornassi indietro vorrei trovare l'amore della mia vita. No, ha detto io vorrei trovare una che mi poteva mantenere una, nella vita, così da non lavorare.
1: Una Barbara D'Urso di turno, insomma. Mi stai dicendo che è una donna bellissima. Io non so quanti anni abbia Barbara D'Urso, ma comunque qualsiasi, cioè, se li porta veramente bene potrebbe essere il nostro target.
2: Una donna facoltosa, questo intendeva questo nostro ascoltatore.
1: Però per molti uomini,
2: una
1: Marco,
2: sfaticato.
1: Ne parlavamo l'altro giorno, dopo 5 bicchieri di prosecco.
2: Sì.
1: Se una donna mantiene un uomo, per un uomo è mortificante. Ci sono tanti uomini che la percepiscono come cosa mortificante.
2: Fammi mortificare, non ti preoccupare.
1: Vedi, tu, anche io la prendo così.
2: Fammi,
1: dico, okay,
2: mortificare.
1: Non c'è niente di male.
2: Fammi mortificare.
1: Diversamente dall'uomo che mantiene la donna, perché?
2: Ma perché è sempre un retaggio culturale.
1: Esatto,
2: un
1: retaggio culturale, l'uomo che mantiene la donna. Nel 2026 non si può più sentire l'uomo che mantiene la donna che mantiene l'uomo. Si uniscono gli stipendi e via. Ma sai quanti uomini soffrono l'idea che la donna possa guadagnare più del proprio uomo?
2: Qualcuno esiste così. Allora, uomini e donne d'Italia, mantenuti d'Italia che ci ascoltano, se ci siete, battete un colpo.
1: Mantenuto non si farà mai sentire.
2: Questo è anche vero. Allora,

0: got something I wanna talk about.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
7: Yes, yes.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Kiss, kiss. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Kiss, kiss.
11: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Kiss, kiss.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Kiss, kiss.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
9: Kiss, kiss.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Yes, yes.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
16: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Kiss Kiss.
18: So cute.

0: tutta la musica, perché come diciamo ogni lunedì che abbiamo lanciato questo nuovo format su Radio Kiss Kiss, non possiamo fermare il progresso e allora possiamo capire come si può abbinare l'intelligenza artificiale con la musica.
1: Voi siete i giudici, promosso o bocciato. La canzone che abbiamo scelto oggi è la sigla di Dragon Ball cantata da Giorgio Vanni, la conosciamo tutti, no?
0: Il primo, eh?
2: Batti per trovare Dragon, Dragon Ball.
1: Perfetto, tutti conosciamo la sigla di Dragon Ball cantata da Giorgio Vanni.
0: Dai, è una saga talmente famosa, l'hanno vista i genitori, i figli, i figli dei figli.
1: Ma se l'avesse cantata Tiziano Ferro, sarebbe comunque diventata una hit? Promossa o bocciata, quindi, la canzone di Dragon Ball cantata da Tiziano Ferro, con l'intelligenza artificiale, certo, trovata da YouTube, 347-490-0042, ci dite se la promuovete oppure se la bocciate. Ascoltate attentamente perché...
0: Certo, Tiziano Ferro può cantare di tutto secondo me, ma vediamo la sua voce, chiaramente con intelligenza artificiale, come sta sulla sigla di Dragon Ball.
1: Pronti, partenza, via. Tiziano Ferro canta la sigla di Dragon Ball attraverso l'intelligenza artificiale. Promosso oppure bocciato? 347 490 0042.

0: questa canzone con l'intelligenza artificiale?
1: Dragon Ball. Dragon Ball.
0: Ciao Marco e Raff, bocciatissima, mi rovina la mia gioventù.
1: Dragon Ball. Dragon Ball.
0: Cazzo no, che merda, scrivono.

0: Ando in depressione.
1: La fine, la fine.
2: Sei un guerriero Dragon Ball.
3: E allora?
1: Allora, qualcuno ci scrive 110 e lode con bacio accademico, super promossa questa versione. Devo dire, oh ragazzi, che la voce di Tiziano Ferro fatta con la I sembra

0: Voi siete i giudici, chi c'è?
1: Buongiorno cari amici di Kiss Kiss, sinceramente già dall'inizio bocciatissima.
0: Ok, bocciata per te.
2: Ok, a te non è piaciuto, qualcun altro invece dice mi è piaciuta, anche se all'inizio non l'ho riconosciuto, dopo più avanti si capiva che era proprio Tiziano Ferro.
0: Ragazzi, vi prego, con l'intelligenza artificiale questa canzone sembra proprio cantata al giorno del funerale di Dragon Ball.
3: Kiss, io la trovo scena questa sigla.
0: Ok. Va bene, accettiamo di tutto noi.
2: Sembra un giapponese che canta, chissà a tutti. E beh, l'intelligenza artificiale chiaramente replica, non è che può essere proprio uguale.
0: Il bello di questo format è che con l'intelligenza artificiale, no, si ricreano diverse canzoni e voi poi onestamente ci dite se vi piace oppure no.
3: No, ragazzi, scusatemi per Tiziano Ferro, vai. Ma non si può sentire, cioè cosa sto sentendo? È terrificante.
0: Va bene.
2: Siamo troppo legati alla sigla originale. Qualcuno dice no, troppo una lagna, non sembra il Tiziano Ferro che ci fa sognare.
0: Molti ci scrivono che lo stile non può essere cambiato, quindi sembrava una lagna, ma lo stile di Dragon Ball non deve assolutamente essere cambiato.
3: Bocciatissima.
2: Qualcuno, anzi Max ci ha scritto bocciata con onda energetica. Ecco, un grande appassionato della saga.
0: Mi sembra di capire, Joschi, Anna Chiara, Marco, che oggi bocciata.
4: Ciao Marco e Gaff, sono Jessica da Reggio Calabria. La canzone Dragon Ball deve essere cantata dal capitano Giorgio Giovanni. Non esiste.
2: Che salutiamo.
4: Una rivisitazione di chi che sia, secondo me. Poi opinioni personali. E chissà a tutti.
0: Ciao, chissà a te. Ricordiamo che questa era una versione con l'intelligenza artificiale. Certo. Non è Tiziano Ferro che la sta cantando.
2: Ricky e Tania da

0: 14:45, dove voi siete i giudici. È una specie di talent
1: dell'intelligenza artificiale applicata alla musica,
0: dove voi diventate giudici e ci dite se effettivamente potete promuovere quel tipo di canzone vi piace oppure se è assolutamente da bocciare.
1: Adesso invece mettiamo una grande canzone, una hit degli anni 80
0: promossa,
1: che ha fatto proprio la storia della musica, gli AC/DC, che parla proprio di un partner eccezionale. Il testo di questa
0: promossa
1: canzone,
0: questa canzone, You Shook Me All Night Long.

0: ha ricevuto i fondi nonostante la richiesta del produttore, critiche le opposizioni, mentre esponenti della maggioranza hanno parlato di normali avvicendamenti. La cronaca: la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, autore l'11 dicembre del 2022 della strage di Fidene. Gli omicidi avvennero nel corso di una riunione di condominio, a perdere la vita furono 4 donne. Il delitto di Garlasco, legali a lavoro su documenti e perizie depositate dalla procura di Pavia che riscrivono l'omicidio del 2007. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto della ragazza dell'approccio sessuale da parte di Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa di Chiara, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era della famiglia Poggi. Dalla lettura delle consulenze non emergono elementi che possono sconfessare la sentenza passata in giudicato a carico di Stasi. La procura di Pavia sostiene si è accanita nel cercare di sconfessare quanto già stabilito. Lo sport: calcio, Serie A, si completa stasera il programma della 36esima di campionato con il posticipo Napoli-Bologna, fischio d'inizio alle 20:45. Tennis: agli internazionali d'Italia Jannik Sinner si impone 6-2, 6-0 sull'australiano Poiperin e si qualifica per gli ottavi di finale, dove affronterà Andrea Pellegrino. Azzurro, partito dalle qualificazioni, che ha battuto lo statunitense Tiafoe. Fuori Bellucci, in serata Flavio Cobolli opposto all'argentino Tirante. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Ladies and gentlemen, la terza ora dei Guerrieri di Kiss Kiss. Buon pomeriggio inoltrato, anzi, buonasera.
2: Buonasera anche a lei, dottore. Come sta? Sta bene?
1: E poi però dire buonasera ti dà un senso di maturità, un senso di eleganza.
2: Educazione anche.
1: Ho capito,
2: ho capito. Di sera
1: buon
2: cosa
1: pomeriggio,
2: dici?
1: La stessa cosa.
2: Ma buon pomeriggio, però non lo dice, lo diceva Patrizia Rossetti.
3: Buonasera.
2: Buonasera.
3: Salve.
2: Anche con quella voce lì, sì. Il mio segnale scatenato l'inferno. Signori, è lunedì, non pensateci troppo, anzi dimenticate il concetto del lunedì, perché siete nel posto giusto, siete con la musica giusta, siete a Radio Kiss Kiss con i Corrieri Alfio e Ciro, tutto un cucazzaro e la musica più bella.

0: tanto anche con quest'ultimo pezzo, Drop Dead, su Radio Kiss Kiss. Mi dicono che c'è una telefonata. Chi è?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Salve!
0: Salve, chi è?
1: Sentivo che stavate parlando di grandi misteri,
0: sì.
1: E ho chiamato, sono Ciro Angela.
0: Allora, scusa, o sta profanando un nome? No, mi dica che c'è una parentela con la famiglia Angela di Alberto e Piero Angela.
1: No, in realtà è un omaggio ad Angela Lesbury, la signora in giallo. Entrambi scopriamo misteri. Non rida, per favore.
0: No, non è che rida, che mi fa... Vabbè, allora, ci racconti una sua scoperta a questo punto.
1: Allora, partiamo dall'antico Egitto.
0: Sì.
1: Tutti pensano che le piramidi fossero tombe.
0: No, invece...
1: Erano villaggi vacanze per faraoni stressati.
0: Ma che sta dicendo?
1: Sì, infatti c'era la piramide Resort and Spa. Infatti gli schiavi non trasportavano masse.
0: Ah no?
1: Massi.
0: No, masse... Legga bene però, signorante.
1: Ma trolley! Hai capito? I geroglifici sono chiari.
0: A me non sembra proprio questa cosa che lei mi sta raccontando.
1: In realtà era una receptionist.
0: La receptionist?
1: Sì,
0: ma cosa sta dicendo?
1: Infatti tu basta che guarda la faccia che è scocciata, chiaramente è una che ha appena detto scusi, la colazione fino a chi ora si fa, hai capito?
0: Sto male, no. Basta, la smetta, passiamo alla prossima scoperta.
1: Attenzione, i romani invece,
0: Pronto?
1: Mi sentite?
0: La sento.
1: Ok, i romani invece hanno inventato i garage.
0: Ma scusi, ma cosa stai? Ma le prove di queste stupidità?
1: Giulio Cesare pronunciò la famosa frase.
0: Guarda.
1: Veni, vidi, ma dove parcheggi?
0: Non è vero, non l'ha mai detto.
1: Certo, no, poi no. Tagliare il pezzo finale che era troppo lunga. Ma perché te lo sai che il Colosseo perché è senza tetto?
0: No, non riesco proprio ad arrivare.
1: Super bonus bloccato.
0: No.
1: 2000 anni di pratica ferma al comune. Macello,
0: si fermi, basta.
1: Ma perché? Passiamo invece al grandissimo Napoleone.
0: Sì?
1: Lei sapeva che era un tirchio?
0: No.
1: Nessuno dice mai la verità
0: merito. Quale sarebbe la verità in
1: è
0: merito?
1: È stato 30 anni con la mano dentro alla giacca a cercare il portafoglio e non l'ha mai tirato fuori.
0: Era la sua posa classica, se ne vada.
1: Grazie,
0: basta.
1: Alla prossima settimana con tanta cultura e sapienza.
0: Ma quanta ne vuoi, arrivederci, ciao.

0: mi piace la nuova di Rocco Hunt. Devo tossire, puoi parlare tu, io spengo il microfono.
1: Attenzione, devo dire qualcosa di interessante. Posso dire che Alfio sta tossendo.
0: Allora, no, volevo rispondere a Valerio, e vale un po' anche per tutti quelli che ogni tanto ci mandano questo messaggio, che dice: Alfio, io ti voglio bene, sì, però Cucazzaro si dice, non Cucuzzaro.
1: Ragazzi, l'abbiamo
0: ancora
1: detto mille volte, lo sappiamo.
0: Mille volte l'abbiamo detto.
1: È un modo nostro per dire
0: Cucuzzaro, ma cazzaro, cioè nel senso che non c'ha voglia di fare niente, che poi anche quella è una battuta perché lavorano in maniera instancabile.
1: Allora, dove mi volevi portare? Mi stavi parlando, sì, di una sorta di oracolo di Delfi.
0: Ma qui parliamo sempre di Stati Uniti che mettono sti file online per farci svelare i grandi misteri dello spazio. Io vorrei...
1: C'è un mistero che vorresti scoprire? Vorresti sapere a tutti i costi?
0: Hai voglia?
1: Qualo?
0: Allora, al di là di alcuni di cronaca nera locale, io adesso davvero vorrei sapere, scusate se poi entro nel merito di una cosa che in questi giorni è molto oscura e brutta, però per esempio la faccenda Sempio Stasi, mi piacerebbe
1: adesso
0: interpretare un oracolo che mi dice la verità e così basta.
1: La verità è questa, grazie a Riederci.
0: Esatto. Però,
1: sarebbe bello però avere, che ne so, c'è una persona nel mondo che riesce a dire la verità sempre.
0: La userebbero come arma, povera
1: tu dici,
0: persona.
1: Sì,
0: per come siamo scemi noi umani. Allora, no, mi piacerebbe, ecco, per esempio, sapere se veramente siamo stati sulla Luna in quel lontano 1969. Perché io ho i miei dubbi e non sono un complottista, lungi dall'esserlo.
1: Io, per esempio, vorrei sapere se veramente siamo stati campioni del mondo nel 2006.
0: Ciro, sì che siamo stati.
1: Sì,
0: sì, contro la Francia.
1: Com'è possibile che abbiamo fatto una fine così?
0: Ma che c'entra questo?
1: Ve lo dovete spiegare.
0: No, però il ragionamento torna, perché se è vero che siamo stati sulla Luna nel 69 e poi non riuscivamo quasi più ad andarci, non riusciamo più ad andarci, è anche vero se abbiamo vinto dei mondiali perché non riusciamo più neanche ad essere qualificati.
1: Allora, facciamo così, chiediamolo ai nostri ascoltatori, 347-490-0042,
0: la possibilità di interpretare un mistero grandioso, sapere la verità. Qual è sto mistero?

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
1: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss, kiss.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Kiss, kiss.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Kiss, kiss.
7: Quello.
8: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Yes, yes.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
10: Via, via!
9: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it. Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
13: Yes, yes. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
14: Uno sono io!
15: Uno sono anch'io!
13: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Yes, yes.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto!
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 buste di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
19: La spesa intelligente.
6: Yes, yes.
20: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Yes, yes.
21: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polti Coffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
6: Yes, yes.
9: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad.
10: Via, via.
9: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
10: Cibu, cibu.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La Wanda nera nera.
1: No, poi voglio capire come si fa ad essere così bravi come Tiziano Ferro e Giorgia. Questo potrebbe essere un grande mistero.
2: Non lo sapremo
1: svelare.
2: Mai, non lo sapremo.
1: Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, agli amici dei Corrieri di Kiss, un mistero di quelli che un po' vi arrovella il cervello.
2: Mamma mia, con sta musica sotto poi.
1: Per esempio, se io mi nutro e tu ti nutri, perché Frank Sinatra?
2: No, tu devi morire
1: no,
2: adesso.
1: No, no, no, ci sono misteri, ci sono misteri più grandi, ovviamente.
2: Ma tu veramente, che schifo.
1: Che attanaglia le nostre ascoltatori, sentiamo, vai.
3: Ciro Orfio, buonasera Paolo.
2: Ciao. Sì.
3: Il mio mistero, quello che inevitabilmente mi torna sempre in mente,
1: qual è?
3: Come hanno fatto all'epoca gli egizi a costruire le piramidi.
2: Incredibile.
1: Come hanno fatto? Ci sarà stata una mano aliena.
2: Ma scusa, ma che era quel rumore?
1: Quel cigolio sinistro.
2: Sì.
1: Su una sedia a dondolo.
2: Una sedia a dondolo, mamma
1: mia. Funzionava male. Sentiamo ancora, vai, ce
4: l'abbiamo. Buonasera, ciao. Alfio e Ciro. Ciao. Io il mistero che veramente vorrei sapere perché la gente che non merita di essere chiamata automobilisti non usa le frecce.
1: Ah,
4: perché non,
1: oddio,
4: usate le frecce?
1: Calma.
2: E che cos'è? Siamo calmi.
1: Non usano le frecce perché forse qualcuno vuole che non le usino? C'è un mistero superiore.
2: Attenzione.
1: Arriva anche un messaggio. Vogliamo parlare del mistero dei calzini che entrano in lavatrice per mano ed escono single a vita.
2: Vedi, questo non lo sapremo mai. Però a proposito di calzini ti posso dire un'altra cosa.
1: Quale?
2: Tu sai che c'è la signora che mi aiuta in casa? Tu sai che lei è convinta che c'ho alcuni calzini.
1: Sì.
2: E lei me li spaia apposta.
1: Perché?
2: Perché è convinta che siano fatti. Cioè io ho dei calzini per dire
1: particolari.
2: Ti ricordi quelli lì che hanno la faccia di brontolo? Gli altri che
1: no,
2: hanno
1: ricordo,
2: dei calzini invernali e sono tutti, sia il destro che il sinistro, hanno brontolo.
1: Ok.
2: Con tutta la. E poi c'è un altro che c'ha il Grinch.
1: Ok.
2: Lei quando mi unisce i calzini mi mette un
1: brontolo
2: Grinch e un brontolo.
1: Perché fa
2: non
1: questo?
2: Non lo so, è convinta. Attenzione, chi è?
1: Ma scusa.
2: Forse è daltonico.
1: Ma no, ma è cioè, proprio una prosopagnosia, secondo
2: prosopagnosia!
1: Me.

0: Io vorrei stare un po' in questo clima qui, vorrei restare nella mood dei Bausa con Magnetic. Però purtroppo
1: hanno spaccato questa canzone.
0: No, pezzone pezzone. Però in realtà ci arriva un messaggio che mi riporta subito. Arriva questo messaggio che mi riporta subito alla realtà dei fatti, perché qualcuno dice il più grande mistero in assoluto che vorrei venisse svelato è: cosa c'è dopo la morte?
1: Mamma mia, però no, raga, scusami, quest'ora tu non mi puoi fare una domanda così esistenziale.
0: Ma guarda che non è una domanda.
1: Ma cosa c'è? Secondo te che cosa c'è?
0: Non lo sai.
1: Come non lo sai?
0: Punto. È questo.
1: Ma non te l'hanno insegnato.
0: Allora, posso dire, adesso facciamo un po' di filosofia anche spicciola, sono abbastanza epicureo da questo punto di vista.
1: Lo sappiamo che a te piace Epicureo.
0: No, Epicureo vuol dire che sono convinto che dal momento che noi chiudiamo gli occhi c'è la morte e non ci siamo più noi.
1: Non c'è più niente.
0: Non c'è più.
1: Tu non credi nella reincarnazione?
0: Credo che un pochino ci spero.
1: Che la tua anima, il tuo spirito possa entrare all'interno di un altro corpo per andare,
0: no, questa
1: per
0: non
1: proseguire
0: è la
1: il
0: questo
1: corso.
0: È l'animismo, per cui il mio spirito va a finire in altre cose.
1: Mi sono fatto le analisi, effettivamente c'è un po' di animismo. No.
0: Allora, la reincarnazione io la spero, se esiste davvero. Io devo essere stata una cattivissima persona nella vita precedente per farmi meritare te in questa vita.
1: Ma stai zitto, ma ti prego.
0: No, dai, davvero, però è un interrogativo sul quale non ci soffermiamo mai troppo, perché non sappiamo. Si impazzisce, ragazzi, se
1: sì,
0: te lo chiedi.
1: Vero.
0: Pensa nella vita, un programma di 5 ore nella vita dopo la morte.
1: Non lo dire, perché

0: Shakira, Shakira, in bocca al lupo, tra l'altro anche perché sarà lei la voce cantata dei mondiali, in maniera pop, dico. A proposito di pop italiano, chi arriva?
1: Abbiamo Gaia.
0: Pensavo che continuassi con il titolo che è...

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piace a loro, conviene a te.it.
5: Yes, yes.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
7: Yes, yes.
8: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
9: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
13: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
14: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
15: Yes, yes. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: E ora passiamo al campo. Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
15: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
17: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: di quelle che ci fanno ballare, perché se siete anche degli appassionati di baciata. Ragazzi, scendete dalla macchina, alzate il volume e ballate.
1: Intanto possiamo ringraziare Maurizio che ce l'ha inviato.
0: Grazie Mauri.
1: Allora,
0: grazie Maurizio. Allora, sentite, il messaggio è questo, vado a leggerlo.
1: Sì, per favore.
0: Allora, non hai capito, non ce l'ho la macchina stasera, vabbè. Però minchia, e ogni volta la prendo io e vi scarrozzo a destinazione. Mo per una sera che non ce l'ho, quasi salta la serata. Ma tutto a posto.
1: Ne approfitta.
0: Allora facciamo una sera ciascuno e siamo a posto. Così anche io posso prendermi una capata.
1: Ma che vuol
0: con
1: dire?
0: La vodka. Come fate voi ogni volta, e poi quando torniamo voi siete tutti allegri e io sto più depresso dell'autista della linea 1. E basta con sta storia che la mia è una station wagon e ci stiamo comodi.
1: Certo.
0: Se no, sentite a me, sono 25 minuti a piedi che vi fa bene, che vi fa pure bene.
1: Ah, bello, mi trova anche la soluzione finale, un po' di sport.
0: Signori, fermi, perché il messaggio è bellissimo, mi piace tantissimo.
1: Messaggio è bello, speriamo che anche la canzone.
0: No, la canzone intendevo, la canzone.
1: E allora 3, 2, 1, sentiamola.
2: Allora non hai capito.

0: bene.
1: Bravo, fatta a piedi.
2: Guarda, vai bene.
3: Io sono sicuro che qualcuno se l'è ballata e ha fatto anche la botta d'anca, sì, quella della baciata che ogni tanto ci
1: intanto ci sta. Vi ricordiamo che tutte le sere più o meno a quest'ora faremo sentire il messaggio cantato
3: che ci inviate voi al 347 490 0042, una chat presa a caso tra le vostre, e anche in questo modo domani tornerà

0: dato una caramella all'irisimo.
1: Ah, fa benissimo quella.
0: Ho una caramella all'irisimo proprio sul finale di puntata che non mi permetterà di parlare molto bene. Quindi
1: io invece
0: prego.
1: Stasera mi faccio una bella insalata di risi.
0: Di risi?
1: Di risi.
0: Non mo, però. Stasera. Allora, signori, salutiamo adesso tutti quelli che sono stati all'ascolto per questa puntata dei Corrieri di Kiss.
1: E ringraziamo anche quelli che ci saranno domani e dopodomani.
0: E quelli che ci saranno per sempre, perché certe persone restano qui. Vabbè, basta così.
2: Sì.
0: Grazie Pasquale Viola, grazie Giovanni Imperatori, grazie Lucilla, Ciro Limatola.
1: Grazie Alfio Battaglia.
0: E come sempre, da noi due...
3: un bacio forte forte.
0: No, kiss kiss a tutti anche. Yo, look back on the bully when cats used to harmonize like...

0: strepitosa Lauryn Hill del 1998. Grazie Corrieri, Alfio e Ciro, a domani. E subito la linea va in redazione, anzi non subito, tra poco ci prendiamo tutto il tempo con le ultime notizie di oggi.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Un saluto e bentrovati. In apertura il conflitto tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo e attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato, all'1% di chance di tenere, ha detto il presidente alla Casa Bianca. Il presidente iraniano Pezeshkian invece non ha chiuso la porta ai negoziati con Washington. Se si raggiungerà un accordo saremo fedeli ai nostri impegni, ha assicurato. L'Iran ha avvertito intanto il portavoce del Ministero degli Esteri Bagheri, agirà se costretto. Domani Parigi e Londra presiederanno una riunione con i rappresentanti di 40 paesi sulla sicurezza dello stretto di Hormuz. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri europei che hanno dato il via libera a quanto si apprende alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. L'Ungheria ha tolto il veto finora tenuto fermo contro le misure sulle quali era necessaria l'unanimità. I 27 ministri degli esteri hanno quindi raggiunto l'accordo politico. Non ha raggiunto invece il necessario quorum la proposta di imporre dazi ai prodotti degli insediamenti israeliani. Antivirus, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato che sono 7 casi confermati fra i passeggeri dell'Ondius. La donna francese è risultata positiva oggi con sintomi da ieri durante il suo trasferimento a Parigi in aereo e in terapia intensiva. In Italia, 2 dei 4 nostri connazionali a bordo del volo sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa del virus sono in quarantena per disposizione comunale anche se asintomatici, mentre gli altri 2 si trovano in isolamento volontario. Cambiamo argomento. La presidente del Consiglio Meloni ha ribadito la piena volontà di sostenere l'azione del ministro della cultura Giuli dopo l'incontro a Palazzo Chigi chiesto dallo stesso Giuli per ribadire la piena sintonia all'interno della coalizione all'indomani delle polemiche relative ai licenziamenti dei vertici del ministero, relegandole alla normale dialettica politica in un contesto, ha detto, reso particolarmente complesso dall'attuale scenario internazionale. La cronaca: la procura di Pavia si è accanita nel cercare di sconfessare quanto già stabilito nelle aule di giustizia con la condanna definitiva di Alberto Stasi per aver ucciso il 13 agosto 2007 Chiara Poggi. A dirlo l'avvocato della famiglia della vittima, che ritiene il lavoro fatto dalla procura di Pavia abbastanza deludente e che non va a colpire i punti centrali della vicenda. Le parole dell'avvocato arrivano dopo il deposito degli atti dell'indagine chiusa da pochi giorni a carico del nuovo indagato Andrea